0: 7,2.
1: Magnifique, super, incroyable. Ti ectiflotico, ti astrafterò. Mon Dieu, posso in appiato.